0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

Kids è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits, è su Radio 19.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

solo hit. Radio 19 Pure Hits. Hit dopo hit senza mai skippare. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19 Pure Hits.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio 19, sono le 7:57.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore di questa giornata di Ferragosto non mancheranno spazi assolati in Liguria per la persistenza, almeno per il momento, dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche rovescio pomeridiano in Appennino. Contesto climatico caldo, con punte di 33-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, il clima sarà

0: molto mite al primo mattino, da segnalare poi in qualche nuovo fenomeno pomeridiano sui rilievi appenninici. Dettagli sull'app di Travimeteo.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Cultura.
1: A Grazia di Curtatone, pochi chilometri da Mantova, dal 13 al 16 agosto si svolge il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari. L'appuntamento, attivo da oltre 6 secoli, richiama migliaia di visitatori e un parterre di artisti da tutto il mondo. I Madonnari completeranno le loro opere d'arte sacra sul Sagrato entro il pomeriggio del 15 agosto. Apertura Ferragosto per Villanecchi Campiglio, un gioiello architettonico da scoprire nell'angolo più silenzioso di Milano. Dimora storica costruita nel cuore della città tra il 1932 ed il 1935 è giunta a noi perfettamente intatta. Prenotazioni su tickets.com.
0: Musica.
1: Il 18 agosto a Chiareggio, in località La Curti, in Val Malenco, si svolge Tramontalpe, un suggestivo aperitivo accompagnato dalle note della Pedesina Jazz Band. Informazione alla Proloco di Val Malenco.
0: Sport.
1: Domenica 30 agosto a Capo di Ponte Brescia torna la Rana Aragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica, due percorsi adatti a tutti tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. Iscrizione gratuita su gruppoaragosta.com, donazione libera.
0: Feste.
1: Sabato 15 e domenica 16 agosto si svolgerà a Perlo, in provincia di Cuneo, il 6° raduno trattoristico Piemonte-Liguria. L'evento inizierà sabato 15 agosto nel tardo pomeriggio. Il 14 agosto dalle 14 a tarda notte a Tellio, in provincia di Sondrio, torna il Tay Street Festival. In programma mercatini, spettacoli, sport, musica e show di fuoco. Rimaniamo in zona per Sondrio Estate, continua con Valtellina 100%. Prossimi appuntamenti giovedì 20 e giovedì 27 agosto dalle 18 nel centro della città. Tutte le informazioni su confcommerciosondrio.it.
0: Arte.
1: A Brescia fino a domenica 6 settembre nello spazio espositivo del MOCA è allestita Shaping Memories, arte e moda oltre la vittoria. Mostra d'arte contemporanea composta da opere realizzate da artisti italiani e internazionali. L'esposizione celebra i 200 anni dall'eccezionale ritrovamento della vittoria alata.
0: Sagre.
1: È iniziata questo martedì e continuerà fino a domenica a Crema la tradizionale manifestazione di piazza Chiacchiere e Tortelli. Protagonista assoluto il tortello cremasco. Chiudiamo con l'ironia genovese. Ai Giardini Luzzati, il 14 e 15 agosto, va in scena la sagra delle persone rimaste a Genova. Una vera e propria sagra vecchia maniera con cibo, musica, divertimento e bancarelle per festeggiare il Ferragosto nel centro storico cittadino. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
0: Life, eventi da vivere.
2: Eventi da vivere.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: Ah, e che ci fai?
7: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
10: Per una generazione più giovane e dinamica, serve un'auto tutta nuova. i20 è la City Car Hyundai che riscrive gli standard di segmento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, Human Ready.

0: bonus grazie a Hyundai Plus.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19.
4: Pure Hits.

0: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. 4 serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale. Non mancate!
5: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Corri da Jekar, a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

Tutte le hit del momento senza interruzioni. Radio 19. 19. New Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Meteo 19.
2: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Liguria ancora ampiamente soleggiata, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Da segnalare però dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale sull'Appennino Ligure nelle ore pomeridiane. Contesto climatico che continuerà ad essere caldo, seppur con valori in lieve flessione, che non andranno al di sopra dei 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, è su Radio 19.
4: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate.
5: Bisogna solo correre verso il progresso o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Sori, dal 20 al 23 agosto torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si

0: sulla spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La migliore musica è qui su Radio

0: forte di oggi.
1: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
0: Radio 19.

0: Scendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.

0: date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei Blu Cerchiati la trovi in edicola il 17 agosto, in omaggio solo con il Secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
0: Il mondo Genoa ti aspetta nei suoi store ufficiali. Scopri le maglie da gara, le collezioni, l'abbigliamento e gli accessori rosso-blu nei Genoa Store di Via 20 Settembre, Piazza Banchi, Chiavari, Sestri Ponente e all'aeroporto Cristoforo Colombo. Per i tuoi acquisti online, visita store.genoacfc.it. Genoa Store, la storia, i colori e la passione del club.
4: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non è solo dance. Non è solo rock. Non è solo hip hop.
3: Non è solo italiana. È semplicemente...
2: hit.
3: Pure hits. Cambia la musica con...
2: Radio

0: Cristoforo, e quello cos'è?
1: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: Ah, e che ci fai?
1: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Vivi alla grande il nuovo campionato con il calendario della tua squadra. In edicola con il secolo decimonono, i tuoi calendarietti con tutte le partite, le date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei rossoblù la trovi in edicola il 18 agosto, in omaggio solo con il secolo decimonono, in collaborazione con Viganò Batterie.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
6: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e Piadonghi, o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.
7: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
8: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica, il servizio di Gerardo De Vivo.
5: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona Birmingham, argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
6: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato, sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
5: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
7: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
5: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
4: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dalle l'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree, l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
8: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente e un totale che supera i 3.200 miliardi.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
3: Meteo 19.
9: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Liguria ancora ampiamente soleggiata, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Da segnalare però dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale sull'Appennino Ligure nelle ore pomeridiane. Contesto climatico che continuerà ad essere caldo, seppur con valori in lieve flessione, che non andranno al di sopra dei 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
2: Per una generazione più giovane e dinamica serve un'auto tutta nuova. i20 è la City Car Hyundai che riscrive gli standard di segmento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, Human Ready. Scoprila da
3: GT Motor a Genova e Chiavari. Ad agosto Hyundai i20 è tua con 7.000 euro di extra bonus grazie a Hyundai Plus.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
7: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale.

0: serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale. Non mancate!
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
5: Pure Hits.
4: La tua playlist perfetta.
5: Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Pure Hits. Radio 19.

0: accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service. Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.

0: partite, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei Blu Cerchiati la trovi in edicola il 17 agosto, in omaggio solo con il Secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
1: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate!
2: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205, o Dentano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205, o dentalone.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio 19, sono le 17:05 minuti.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.

0: date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei blu cerchiati la trovi in edicola il 17 agosto, in omaggio solo con il Secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie. Il mondo Genoa ti aspetta nei suoi store ufficiali. Scopri le maglie da gara, le collezioni, l'abbigliamento e gli accessori rosso-blu nei Genoa Store di Via 20 Settembre, Piazza Banchi, Chiavari, Sestri Ponente e all'aeroporto Cristoforo Colombo. Per i tuoi acquisti online visita store.genoacfc.it. Genoa Store, la storia, i colori e la passione del club.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolo19.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Pure Hits. Pure
12: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. 4 serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate!
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
6: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
3: Vivi alla grande il nuovo campionato con il calendario della tua squadra. In edicola con il secolo XIX, i tuoi calendarietti con tutte le partite, le date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei rossoblù la trovi in edicola il 18 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
7: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.
3: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. 4 serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate.
4: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
5: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
4: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
5: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
9: Pure Hits.
8: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
9: Pure Hits.
8: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
9: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19. Sono le 19.59.
1: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Meteo 19.
3: Un saluto agli amici di Radio 19, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aumenta un po' la variabilità in Liguria nella seconda parte di domenica, con qualche piovasco temporale sparso sui settori montuosi interni, ancora in prevalenza asciutte le coste. Lunedì transita un rapido fronte da nord-ovest, porterà della variabilità soprattutto sul Levante, con qualche acquazzone temporale, in particolare sui rilievi e sullo Spezzino, in esaurimento entro fine giornata, seguito da un calo delle temperature, calerà un po' anche l'umidità, dunque avremo temperature un po' più gradevoli nel resto della settimana. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Oltre a nord-ovest porterà della variabilità soprattutto sul Levante, con qualche acquazzone temporale, in particolare sui rilievi e sullo Spezzino, in esaurimento entro fine giornata, seguito da un calo delle temperature, calerà un po' anche l'umidità.

0: Scendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.
3: Il mondo Genoa ti aspetta nei suoi store ufficiali. Scopri le maglie da gara, le collezioni, l'abbigliamento e gli accessori rosso-blu nei Genoa Store di via 20 Settembre, Piazza Banchi, Chiavari, Sestri Ponente e all'aeroporto Cristoforo Colombo. Per i tuoi acquisti online visita store.genoacfc.it. Genoa Store, la storia, i colori e la passione del club.
4: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
9: Pure Hits.
8: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
9: Pure Hits.
8: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
9: Pure Hits.

0: generazione più giovane e dinamica, serve un'auto tutta nuova. i20 è la City Car Hyundai che riscrive gli standard di segmento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, Human Ready. Scoprila da
1: GT Motor a Genova e Chiavari. Ad agosto Hyundai i20 è tua con 7.000 euro di extra bonus grazie a Hyundai Plus.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

19.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
6: Pure Hits.
5: La tua playlist perfetta.
6: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Radio 19.
1: Avevamo parlato di...

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio 19.

19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Radio 19.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19, Pure Kids.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
1: Radio 19.